samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankam kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira

0: Grazie.
1: È un comica, è un comica. È un comica.
2: Strength for today, hope for tomorrow, faith in Christ for my journey, courage, faith, focus, determination, endurance, balance, commitment, process, progress, purpose. I'll get there. Made through.